Thunder Sesaat lagi Anda simak Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani.